per chi l'envii, per chi l'envii, nimme per chi l'envii. E se giuli bo puta, e se giuli bo puta, e se giuli bo puta, e se giuli bo puta. Diran che mi mariri, diran che mi mariri, diran che mi mariri, diran che mi mariri.

Devo un mestiere da mollaire, che sciasca per la riccia d'argento.

contiene un polca truccato, seguito di un burreio, l'attricutato, attribuito a Antoine Buscatel, un celebre cabretaire.